0: gioia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana, un po'. Vostra parente?
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando...